Allegro non troppo e piacevole della sonata para chitarra e clave de Ponce, por Adam Holzman en guitarra y Stephanie Martin en clave.